Eddie, I am Mr. Bianti. Uba waria fimu, Osujani. Uba ya fra fimu ati. Uba serious.

Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon, Sonomon,

nyamso na nimo nyamso na nimo nyamso ha me tumi we no ha wo nyamso wo nyamso da fu nyamso wo na nimo nyamso timi tumi shadu bi.

Profobi. Ye be di po ya de mame. Me di ana me want to many na titi. Na sa ra di nyam po ba sha mani mo nyamwe. Amana